0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Salida del vuelo con destino alla felicidad.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 31 minuti.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 1 5 1.
1: Sai, vorrei raccontarti che ho imparato a non cadere, a non farmi

che prendo solo il buono, che ho imparato a crescere errore dopo errore, ma anche se un giorno busserà il dolore, sarò dalla tua parte.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 3 2 2

0: is I will leave the light on.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3 e un minuto.
2: I piedi puoi tra i preferiti. Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:29. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: perduto il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Vorrei svegliarmi una mattina e ritornare a tanto tempo fa, ma ormai niente è più come prima, così bello ciò che ho perso, mai nessuno.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 0.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
2: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

0: puoi richiedere con il codice 4610.
1: Conosco le certezze dello specchio e il fatto che da quelle non si scappa.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 3

0: heart is beating, I can feel the recipe. I wonder if my day is coming, blame it on the entropy.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7, 2, 3.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 31 minuti.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Te la sento toccato.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 1 4 7.
2: Oggi mi sono svegliato alle 10 del mattino, ero ancora un po' ubriaco.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha salito: se smettessi di fumare

0: festa.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 3 2 2.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Nella sfera professionale sono possibili nuovi sbocchi o nuove responsabilità che richiedono impegno e costanza. Non aspettarti subito soddisfazioni o compensi. Toro, mantieni la forma fisica con del moto regolare e controlla la dieta. Ideale sarebbe farne una per disintossicarti. Gemelli, la calda luna nella casa dell'amore e del sesso è il tuo portafortuna per oggi. Ogni relazione si riprende. Cancro, ti puoi divertire in compagnia di chi ami e l'eventuale pesantezza e il pessimismo accumulato negli ultimi giorni svaniranno in fretta. Leone, oggi al lavoro la creatività farà la parte del leone. Vergine, oltre al lavoro c'è la sfera affettiva da tenere in considerazione, ecco perché dovresti dedicare più tempo e spazio alle necessità dei componenti della tua famiglia. Bilancia, in questo momento c'è qualcuno che ha veramente bisogno di te, delle tue attenzioni e dei tuoi consigli. Scorpione, al lavoro comunica a chi di competenza l'esigenza di avere più autonomia e responsabilità in quello che svolgi. Sagittario, se devi sostenere un esame, un colloquio di lavoro o firmare un contratto importante, oggi sarà una giornata protetta dalle stelle. Capricorno, in amore si intravedono buone possibilità di arricchire la complicità con le persone che fanno parte del tuo quotidiano. Nuovi amici in arrivo. Acquario, estendi la cerchia delle tue conoscenze perché proprio dai nuovi incontri possono nascere delle vantaggiose collaborazioni. Pesci, lascia emergere il tuo spirito competitivo nel lavoro d'équipe. Nella sfera privata circondati di amici propositivi e segui gli slacci del cuore. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Paranza, Paranza.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2552.
2: La Paranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 9.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6:01. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
2: CNR, giornale radio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: CNR, giornale radio.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8483.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Nella sfera professionale sono possibili nuovi sbocchi o nuove responsabilità che richiedono impegno e costanza. Non aspettarti subito soddisfazioni o compensi. Toro, mantieni la forma fisica con del moto regolare e controlla la dieta. Ideale sarebbe farne una per disintossicarti. Gemelli, la calda luna nella casa dell'amore e del sesso è il tuo portafortuna per oggi. Ogni relazione si riprende. Cancro, ti puoi divertire in compagnia di chi ami e l'eventuale pesantezza e il pessimismo accumulato negli ultimi giorni svaniranno in fretta. Leone, oggi al lavoro la creatività farà la parte del leone. Vergine, oltre al lavoro c'è la sfera affettiva da tenere in considerazione, ecco perché dovresti dedicare più tempo e spazio alle necessità dei componenti della tua famiglia. Bilancia, in questo momento c'è qualcuno che ha veramente bisogno di te, delle tue attenzioni e dei tuoi consigli. Scorpione, al lavoro comunica a chi di competenza l'esigenza di avere più autonomia e responsabilità in quello che svolgi. Sagittario, se devi sostenere un esame, un colloquio di lavoro o firmare un contratto importante, oggi sarà una giornata protetta dalle stelle. Capricorno, in amore si intravedono buone possibilità di arricchire la complicità con le persone che fanno parte del tuo quotidiano. Nuovi amici in arrivo. Acquario, estendi la cerchia delle tue conoscenze perché proprio dai nuovi incontri possono nascere delle vantaggiose collaborazioni. Pesci, lascia emergere il tuo spirito competitivo nel lavoro d'équipe. Nella sfera privata circondati di amici propositivi e segui gli slacci del cuore. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: CNR, giornale radio.
3: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 8 6 7.
1: Occhi grandi che sbattono, pensieri killer che nascono.

rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.

trasportare da un'esperienza unica? Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: CNR, giornale radio.
3: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Caro carburanti, preceduto ieri da un vertice di maggioranza convocato da Giorgia Meloni col ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, è in programma nel pomeriggio un consiglio dei ministri per il varo di un'altra proroga allo sconto sulle accise. Il governo continua a cercare sponde in Europa e Salvini fa sua la proposta delle opposizioni per una tassa in Italia sugli extra profitti. Alessandro Cisilino.
4: Le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro in Italia e valori ancor più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini ha confermato per oggi, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e gli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli stati membri. La presidenza irlandese di turno comunque prende atto di tale richiesta e annuncia il proposito di far convergere le 27 cancellerie su misure condivise. Basta con le proroghe sui centesimi, si agisca senza aspettare l'Europa, sollecitano le opposizioni. E lo stesso leader leghista, incontrando ieri i giornalisti a margine del meeting di Rimini, si è detto d'accordo su una tassazione extra per gli energetici e anche per i bancari, aggiungendo servirebbe uno scostamento di bilancio.
3: Guerra tra Russia e Ucraina. Putin respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky, che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica franca gestita da paesi terzi. A Mosca ieri incontro tra il ministro degli esteri Lavrov e l'inviato Vaticano Monsignor Gallagher, che rimarrà fino a venerdì nella capitale russa, presente anche il direttore della CIA John Ratcliffe. Intanto sul campo continuano i raid di droni. Gli ucraini hanno colpito un centro logistico del più grande rivenditore online russo. In un altro attacco, 2 morti nella regione russa di Lipec. Mosca annuncia di aver colpito 5 navi nel Mar Nero. Sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Il mondo della musica piange Dolly Parton, icona del country. La cantante statunitense si è spenta a Nashville all'età di 80 anni. Negli ultimi mesi la sua salute era peggiorata e già alla fine del 2025 aveva dovuto cancellare diversi spettacoli e apparizioni. Ad annunciare la morte è stata la famiglia. Il presidente Trump ha annunciato via social che le bandiere di tutto il paese rimarranno abbassate a mezz'asta per una settimana. Europei di volley, la nazionale femminile di Julio Velasco continua a vincere il 3-0 alla Slovacchia, vale il 4° successo su 4 e il primato nel girone, parola al tecnico.
5: Ci sono stati diversi momenti, nel primo set noi battevamo facile, loro ci avevano benissimo e ci hanno creato difficoltà, soprattutto con i posti 4 più che con l'opposta, che è una giocatrice che di solito fa molti punti. Abbiamo avuto problemi con i pallonetti, poi abbiamo sistemato un po' il muro difesa, abbiamo cominciato a battere meglio e lì abbiamo preso la partita in mano.
3: Oggi alle 16 le azzurre tornano in campo per affrontare la Francia, seconda ma con una partita in meno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro batte forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: CNR, giornale radio.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 7 1.
1: Ti sembra strano, lo capisco, ma era passato tanto tempo.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: autoleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
3: Correte, sono gli ultimi giorni. Totac.
4: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

è il numero diretto di Radio Jukebox. 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9:01. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
2: CNR, giornale radio.
3: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Una nuova proroga dello sconto sul diesel è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, convocato per oggi, preceduto ieri da un vertice di maggioranza tra la Premier Meloni, Vice Premier Tajani e Salvini, il Ministro dell'Economia Giorgetti e il leader di Noi Moderati Lupi, per un successivo intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. Palazzo Chigi spinge per un confronto sul tema a livello europeo. Bruxelles ha chiarito che la materia di competenza dei singoli governi nazionali. Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran, è quanto afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio ad alcuni ministri degli esteri alleati. Almeno fino alle elezioni di midterm, Washington intende evitare azioni militari, aumentare la pressione economica su Teheran e trasportare più petrolio possibile attraverso Hormuz. Nonostante i colloqui sul corridoio di transito tra Iran e Oman, lo stretto rimane chiuso. Tragedia in un ospedale di Islamabad in Pakistan. 14 neonati sono morti nell'incendio scoppiato oggi nel reparto di ginecologia che ospitava 15 neonati. Solo uno è stato dunque tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato per l'esplosione di un compressore e di un condizionatore d'aria. Nell'edificio erano in corso lavori di riparazione e ristrutturazione. Dopo la conferma della presenza del batterio della difterite arrivata dalle analisi effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità, sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori indagati per omicidio colposo hanno intanto querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Tennis, a 133 giorni dall'ultimo match disputato a Barcellona, Carlos Alcaraz è tornato in campo nel doppio misto agli US Open in coppia con Serena Williams. Ha vinto all'esordio negli ottavi per poi perdere nei quarti contro la coppia formata da Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Al torneo di Winston-Salem, stasera gli azzurri Darderi e Sonego si giocano un posto nei quarti contro l'olandese Van de Zandschulp e l'australiano Duckworth. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

sole dietro le finestre. Solo il fumo ormai mi toglie il fiato e guardo andarsene un altro settembre. Speravo almeno portasse con sé questo fortissimo senso.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3972

ulaula.it. Semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Stai ascoltando Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Nella sfera professionale sono possibili nuovi sbocchi o nuove responsabilità che richiedono impegno e costanza. Non aspettarti subito soddisfazioni o compensi. Toro, mantieni la forma fisica con del moto regolare e controlla la dieta. Ideale sarebbe farne una per disintossicarti. Gemelli, la calda luna nella casa dell'amore e del sesso è il tuo portafortuna per oggi. Ogni relazione si riprende. Cancro, ti puoi divertire in compagnia di chi ami e l'eventuale pesantezza e il pessimismo accumulato negli ultimi giorni svaniranno in fretta. Leone, oggi al lavoro la creatività farà la parte del leone. Vergine, oltre al lavoro c'è la sfera affettiva da tenere in considerazione, ecco perché dovresti dedicare più tempo e spazio alle necessità dei componenti della tua famiglia. Bilancia, in questo momento c'è qualcuno che ha veramente bisogno di te, delle tue attenzioni e dei tuoi consigli. Scorpione, al lavoro comunica a chi di competenza l'esigenza di avere più autonomia e responsabilità in quello che svolgi. Sagittario, se devi sostenere un esame, un colloquio di lavoro o firmare un contratto importante, oggi sarà una giornata protetta dalle stelle. Capricorno, in amore si intravedono buone possibilità di arricchire la complicità con le persone che fanno parte del tuo quotidiano. Nuovi amici in arrivo. Acquario, estendi la cerchia delle tue conoscenze perché proprio dai nuovi incontri possono nascere delle vantaggiose collaborazioni. Pesci, lascia emergere il tuo spirito competitivo nel lavoro d'équipe. Nella sfera privata, circondati di amici propositivi e segui gli slacci del cuore. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
2: Il piede, i tuoi brani preferiti. Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
0: CNR, giornale radio.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 840.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Questo 5 a Messina 106,9, a Novara 94,5, a Siracusa 104,9, a Reggio Calabria 106,9, a Biella 94,5, a Vibo Valentia 104,6, a Cosenza 93,7, a Catanzaro

Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 10 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR. Giornale radio.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Una nuova proroga dello sconto sul diesel è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri convocato per oggi, preceduto ieri da un vertice di maggioranza tra la Premier Meloni, Vice Premier Tajani e Salvini, il Ministro dell'Economia Giorgetti e il leader di Noi Moderati Lupi, per un successivo intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. Palazzo Chigi spinge per un confronto sul tema a livello europeo. Bruxelles ha chiarito che la materia di competenza dei singoli governi nazionali. Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran, è quanto afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio ad alcuni ministri degli esteri alleati. Almeno fino alle elezioni di midterm, Washington intende evitare azioni militari, aumentare la pressione economica su Teheran e trasportare più petrolio possibile attraverso Hormuz. Nonostante i colloqui sul corridoio di transito tra Iran e Oman, lo stretto rimane chiuso. Tragedia in un ospedale di Islamabad in Pakistan. 14 neonati sono morti nell'incendio scoppiato oggi nel reparto di ginecologia che ospitava 15 neonati. Solo uno è stato dunque tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato per l'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Nell'edificio erano in corso lavori di riparazione e ristrutturazione. Dopo la conferma della presenza del batterio della difterite arrivata dalle analisi effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità, sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori indagati per omicidio colposo hanno intanto querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Tennis, a 133 giorni dall'ultimo match disputato a Barcellona, Carlos Alcaraz è tornato in campo nel doppio misto agli US Open in coppia con Serena Williams. Ha vinto all'esordio negli ottavi per poi perdere nei quarti contro la coppia formata da Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Al torneo di Winston-Salem, stasera gli azzurri Darderi e Sonego si giocano un posto nei quarti contro l'olandese Van de Zandeschulp e l'australiano Duckworth. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.

Radio Jukebox è la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia a Torino FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7.

Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Allora, intanto buongiorno, ben ritrovati, ciao a tutti da Vladi. Giuseppe, ci sono, eh? Oggi non vieni?
1: No,
0: ci sono, ci sono. Buongiorno anche a Giuseppe. E no, allora, questo è bellissimo perché ho creato anche il video per i social. Tutto bene, tutto a posto, il microfono c'è, andiamo per partire, mi dicono via e il microfono, niente, non parlava, non funzionava. Vabbè, buongiorno, abbiamo iniziato subito con Elettra Lamborghini, bam bam bambina. Buongiorno da Vladi, quante volte l'ho detta? E perché io aspetto il vostro 393 999 7794. Buongiorno anche a Fabio che ci segue dalla bellissima Emilia Romagna, ecco per questo, ciao Fabio. Chi c'è con noi? Buongiorno, mi fate sentire? Ah no, vabbè, meglio, allora posso iniziare insomma la mattinata nel migliore dei modi. Cosa c'è? Ciao amore mio meraviglioso, come stai? In vostra compagnia sto benissimo. Arriva anche Harry Styles con noi su Jukebox.

0: con Dance No More su Radio Jukebox, ragazzi, quanto mi piace. 393 999 7794, ragazzi, tutto a posto? Saluto gli amici di Teleregione, buongiorno agli miei amici della Toscana che sono sempre con noi, anzi siete tantissimi, grazie. C'è il nostro amico da Viareggio, Sebastiano, buongiorno, buona mattinata, ben sintonizzato con
1: volevo
0: noi.
1: Volevo chiederti la canzone di...
0: Aspetta, mi manca tutta una parte, buongiorno. Buongiorno.
1: Ciao Blati, ciao. Io volevo richiederti la canzone di Elettra Lamborghini, Bambina.
0: E messa prima.
1: Se puoi farmela ascoltare.
0: Ma l'ho messa
1: e
0: prima.
1: La dedico a tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox.
0: Ho iniziato
1: e
0: con
1: alla
0: quella.
1: Mia amica Luana, sì. Che ti ascolta sempre dal negozio.
0: Sì, buongiorno.
1: E addio. Alle mie carissime amiche.
0: Vabbè.
1: Ciao Blati, okay, un bacione da Katia. Ciao ciao.
0: Ciao Katia, l'ho messo, poi quando hai voglia, che ne so, se ti capitasse. Buongiorno Vladi, come sta? Che lei è brava.
2: Buongiorno Vladi, da Rossana di Tendenza Vigliana.

0: Era Anna per iniziare, insomma, con un po' di carica, e devo andare a salutare immediatamente la nostra amica Ludovica. Ciao Ludovica, tra qualche istante torno al telefono, rimanete lì in linea con noi. No, vado a... chi c'è con noi al telefono? Beh, parlo tra poco, restate con noi, tra poco si torna insieme.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Samuele Bersani con Spacca Cuore su Radio Jukebox. Intanto grazie per stare in nostra compagnia, la nostra amica l'aveva inviato il messaggio, vedi, sono i miei collaboratori che questa mattina insomma
1: buongiorno era Katia, Vladi. Buona giornata e buongiorno. Buon lavoro da Katia. Ciao ciao.
0: Grazie, ciao Katia, buona mattinata, buona giornata, vai, sentiamo il vostro buongiorno.
2: Buongiorno signor Vlad da Mello. Come stai? Tutto bene?
0: Bene. E tu come stai? Tutto bene, tutto a posto? Insomma, i tuoi 2 mesi di vacanze come sono andate? Andiamo a salutare Giuseppe, buongiorno, che lui si trova in auto, se non ricordo male, da Catanzaro verso Paola, giusto? Perché abbiamo parlato telefonicamente. Vuole ascoltare Nonno Hollywood di Enrico Nigiò per ricordare suo nonno che è venuto a mancare veramente da poco. Ciao Giuseppe e buon viaggio con noi di Radio Jukebox.
3: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile,

Enrico Nigiotti con Nonno Hollywood. Ciao Giuseppe, un abbraccio, un bacione al tuo nonnino, ecco, in cielo. E un saluto anche ad Antonio, buongiorno da Confienti, Cosenza, giusto? Insomma, ho detto bene? No, vabbè, chiedo a voi, ho sbagliato qualcosa?

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in

0: un bacione alla nostra Dani da Novara. Che figuraccia che mi sono fatto, mamma mia, lo sapevo io, lo sapevo. Antonio ci ascolta dalla provincia di Catanzaro. Ciao Antonio, guarda un po' che figuraccia che mi sono fatto. Ciao Antonio, Antonio, dove ti trovi? No, perché vedo che c'è una croce e ci sono anche delle antenne, sono ripetitori, non lo so. Vabbè, intanto un salutone al nostro amico Antonio, grazie per stare in nostra compagnia. 393 999 7794.
1: Buongiorno. Mi ero persa all'inizio della,
0: facciamo stare anch'io,
1: della trasmissione. Quest'oggi siamo un po' cotti, abbiamo la pressione alle stelle, quindi sono rincoglionita più del
0: beep.
1: Solito, scusate il termine.
0: Beep.
1: Salutiamo quelli di Rita Castagno, questa oggi tutti di qua in reparto etichettatura, Gabriella, Massimiliano, Eleonora, Manuela e io. Quindi stiamo dandoci dentro per mandare via il più possibile in fretta per la Spagna.
0: Vedete, non bisogna andare in vacanza.
1: E niente, dai, salutiamo anche gli amici della Buffa e mio amore Davide. Buon proseguimento di giornata, dai che siamo a metà settimana per fortuna.
0: Vai, è mercoledì.
1: Poi ancora 2 giorni e poi weekend per starsene a casa a riposarsi un pochetto, perché sai, le vacanze hanno dato l'input giusto, ma le ho già dimenticate.
0: Ma è normale.
1: 3 giorni di lavoro le ho già dimenticate.
0: Ma è normale.
1: Ciao, Maria Giovanna.
0: Allora, da lunedì tutti quanti che riprendiamo, anche il sottoscritto, sveglia alle 5:15 da lunedì. Si ritorna con tutto, anche con cosa succede tutte le mattine in Piemonte e in Liguria, con insomma su Prima Antenna dalle 7 del mattino. Salutiamo Giuseppe.

Erano i Pooh con Noi Due nel Mondo e nell'Anima, richiesta Giuseppe. Buongiorno anche al nostro amico Giuseppe. Ci sono tutti? Allora, Charlie Charles, Gali, Tassupes e Fabri Fibra. La richiesta Mirko. Buongiorno Mirko, siete con Vladi su Jukebox. In arrivo, obladi, oblada.

0: Obladi, Oblada, c'erano tutti, Charlie Chaz, Gali, The Soup, insomma Fabri Fibra. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione, con Vladi su Radio Jukebox. E ci siete voi che siete protagonisti, insomma ci sono le vostre canzoni preferite, ci sono i vostri messaggi, e ci sono, cosa c'è? Le vostre fotografie, guarda che carini che siete. Grazie anche per tutte quante le fotografie che stanno arrivando, e c'è il mio amico Tonino da Drose che mi ha riempito di foto. Ascolteremo tra poco il suo messaggio. Questa è Radio Jukebox, torniamo tra pochissimo.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac,
3: aperti tutto il mese di agosto.
5: Correte, sono gli ultimi giorni.
6: Totac.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Eros Ramazzotti con un'altra te su Radio Jukebox. Cristina da Palermo sta morendo dal caldo, ha detto non si respira. Ciao Cristina. 393 999 7794, voi dove siete, cosa fate, con chi siete, non ve l'avevo ancora chiesto. Scaricate l'app ADN Play, ci ascoltate e guardate sempre, ci siamo.
1: Drosi, piano di Gioia Tauro.
0: Ciao Torino.
1: Faccio a tutti voi della Radio Box un grandissimo buongiorno.
0: Grazie.
1: A tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Che foto che hai inviato.
1: E se mi fai ascoltare la canzone di Gianni Togni, Luna, sempre dedicata per voi e per tutti gli ascoltatori della Radio Box.
0: Volentieri.
1: Ti ho inviato un po' delle foto della nostra Costa Viola.
0: E ho visto.
1: Di Gioia Tauro, Palme Gioia Tauro.
0: Sì, bellissimo.
1: C'è una meraviglia. Altri ce ne vanno le persone ai Caraibi. Guarda che spettacolo.
0: No, visto,
1: sono
0: visto,
1: tutti
0: visto.
1: Invitati di scendere in Calabria.
0: Ma hai un posto per me? Vengo
1: ciao, ciao Vladi, Tonino da Drosi, piano di Gioia Tauro. Ciao.
0: Tonino, aggiungi un posto, che ne so, creami una cameretta, insomma ti raggiungo. Guarda che bel posto che ha. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox, adesso siamo pronti per cantare, vero?

0: Ogni con Luna, l'abbiamo cantata tutti quanti questa. 393 999 7794, che bella.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Pronti per andare a lavoro e ascoltare Radio Jukebox.
0: Ma buongiorno.
1: Bacione da Maddi.
0: Ciao Maddi, un bacione grande a te. Allora, ciao, sono Nunzia da Settimo Torinese, volevo richiedere Favola dei Modà e dedicarla a Rosario. Sei tu la mia favola, ti amo, se fosse possibile mandarla in onda entro le 10:30. Mamma mia, no, le 10:30 oramai, anche perché l'hai inviato tardi per poterlo ascoltare alle 10:30. Io spero che Nunzia ci sia, che ci sia anche Rosario. Ci ascoltiamo in Modà con Favola. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

0: Sanremo da con Favola su Radio Jukebox, nel mentre salutiamo anche la nostra sciura di Milano, no, anzi le sciure di Milano, tutte e due le andiamo a salutare, ciao Nunzia e ciao Rosario. 393 999 7794, la prima ora ci ha salutato, oramai restate con noi, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e 3 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. CNR, giornale radio.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Preceduto da un vertice di maggioranza ieri, si tiene nel pomeriggio un consiglio dei ministri. All'ordine del giorno la proroga dello sconto sui diesel almeno fino a fine mese, per poi passare, filtra da Palazzo Chigi, a un intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. In materia la Commissione europea ha già chiarito che la competenza è dei singoli governi nazionali. Non erano previsti contatti con Putin. Così il portavoce del Cremlino Peskov chiosa seccamente sulla visita a Mosca del direttore della CIA Radcliffe, prima volta dal mistero, poi confermata. Nel lavoro diplomatico sul conflitto con l'Ucraina e nella capitale fino a venerdì anche l'inviato del Vaticano, Monsignor Gallagher. Sul campo continuano i raid di droni su entrambi i fronti. Nella notte 2 morti e 2 feriti in un attacco ucraino nella regione russa di Lipec. Le forze di Kiev hanno preso di mira anche un centro logistico del più grande rivenditore online russo e una raffineria nella regione di Nizhny Novgorod. Risposta di Mosca con un attacco su Chernihiv, 2 i morti. Sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori sono indagati per omicidio colposo, intanto hanno querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola. Caldo, nuova ondata sull'Italia, in particolare al centro-sud e nelle isole. Tra domani e venerdì le colonnine potrebbero raggiungere i 42 gradi nella provincia di Foggia, sfioreranno i 41 invece in Calabria, Sicilia e Sardegna, a Roma e Firenze temperature in aumento fino a 39 gradi. Calcio nei playoff di Champions League, storico successo del Sabah a Baku. La squadra azera, fondata 9 anni fa, rimonta l'Apoel Beersheva e si qualifica per la fase col maxi girone. Fuori il Celtic eliminato dal LASK, bene il Bodo Glimt contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Agli europei donne di volley l'Italia torna in campo oggi per l'ultimo incontro della prima fase. Già in tasca il pass per gli ottavi, le azzurre affrontano la Francia in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi,

0: Fiori la Mannoia, Era una riposa. Buongiorno a Vera e buongiorno David. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione con Vladi su Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. È bellissimo anche vedere tutti questi i vostri messaggi. Grazie veramente a tutti quanti voi. Non iniziate con Vladi, la puoi mettere per favore, passate tutti quanti.
1: Buongiorno a tutti da Beppe, oggi sono in giro a fare delle commissioni.
0: Buongiorno, e si è svegliato tardi probabilmente questa mattina il nostro amico Beppe. Ciao. 393 999 7794. Ragazzi, torniamo indietro con Mooney, questa è Dove.

0: Leone su Radio Jukebox. Devo salutare il nostro la che è in vacanza e sta monitorando, funziona.
1: Buongiorno a tutti, al mio carissimo pubblico. Un saluto a tutti, sono Teresa da Palermo.
0: Come
1: saluto,
0: stai?
1: Saluto pure a mio marito.
0: Quanti baci.
1: Se mi puoi dedicare una canzone di Adriano Celentano, pure di quella di Nino D'Angelo. E chi da come a costiera mattitana non ti può portare a Milano.
0: Grazie,
1: a Milano non ci
0: sta.
1: Vi salutiamo a tutti, se vi raccomando, Teresa da Palermo. Mando un grosso bacione a quelli del mio quartiere, a tutti quelli che mi conoscono, a chi dico mi conosce, ciao a tutti. Vi auguro un buon mercoledì, ci sentiamo domani. Ciao a tutti, Teresa da Palermo, non ti squilla la canzone.
0: No, ti faccio ballare.
1: Ciao, un bacio a tutti, ciao, ti sono Teresa da Palermo. Ciao Pino.
0: Teresa, ti farò ballare con i Los Locos e Macarena per salutare anche la nostra amica Carmela D'Acri. Questa è Radio Jukebox.

0: l'avrà ballata. No, vabbè, questa è da spiaggia, ma lo si sa. Restate con noi, tra pochissimo torniamo insieme ancora per soddisfare la vostra voglia di musica. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox e voi scaricate la nostra app ADN Play. Ci guardate e ascoltate sempre.
1: Il 11 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile, tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it. Qualità alta, prezzi imbattibili, solo su ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Axel Garcia DJ. Salutiamo Andrea che l'ha richiesta anche oggi. Ciao Andrea. 393 999 7794, numero a vostra disposizione.
1: Ciao, sono qui da Moncadieri.
0: Ciao Cri.
1: Buon martedì a tutti e un buon giorno a tutti. Voglio ascoltare la canzone di Angeli di Vasco, perché
0: volentieri.
1: Domani fa un mese che è una persona importante che volate in cielo per me. Grazie, un bacio a tutti, ciao ciao.
0: Un bacione a te, grazie. 3939997794. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

Vasco Rossi con Gli Angeli. Questa è Radio Jukebox, noi soddisfiamo la vostra voglia di musica. Ciao Cristina, e restate con noi, tra pochissimo noi torniamo insieme ancora per soddisfare, insomma, quella che è la vostra voglia di quella canzone che vi fa, anzi Mauro ci richiede Melodia Proibita di Irama, proprio per ricordare un po', insomma, il passato di qualche tempo fa, nemmeno più tanto. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. Редактор

0: Irama con Melodia Proibita su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ciao.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buon mercoledì.
0: Grazie.
1: Sono Irene, vorrei dedicare una canzone a mio amore Alessandro.
0: Cosa mettiamo?
1: Lara Pausini.
0: Sì?
1: Con la musica alla radio.
0: Volentieri.
1: Se l'hai già messa, metti Salda Vinci, poesia.
0: Oggi nessuno l'ha
1: messa. Ti amo tanto. Mi manchi.
0: Un bacione enorme. Ciao. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Laura Pausini con la musica alla radio su Radio Jukebox. 393 9997 7994, le vostre voci. Ciao.
1: Buongiorno Vladi. Puoi ascoltare per favore Questo immenso di Pino Daniele?
0: Volentieri.
1: E la dedico ad Andrea. Grazie.
0: Bene.
1: Ciao da Dani.
0: Ciao Dani. 393 9997 7994, da dimmi cosa succede sulla terra, grande Pino Daniele, bellissima questa canzone. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox e voi scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre.

0: Pino Daniele con questo immenso 393 999 7794, le vostre voci su Radio Jukebox. Ciao, buongiorno.
1: Vorrei ascoltare la canzone di Glenn Medeiros, Nothing Gonna Change My Love For You.
0: Volentieri.
1: Grazie.
0: Mamma mia, quanta
1: buon
0: dolcezza.
1: Pranzo. Ciao Vlad.
0: Ciao e grazie.

0: per quale motivazione, però questa canzone mi fa venire in mente qualche come si chiamano oggi serie, ma rimangono telenovelas quelle su Rete 4, ma rimangono telenovelas, però mi ricordava qualcosa e ne sono tempesta d'amore. L'ho buttata lì, sono sincero. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox. Cos'è che mi dicono all'orecchio? Ti ricordi Rete A? Quella aveva solamente telenovelas, vero?
1: Radio Jukebox è la prima radio telematica.
2: Arriva l'estate, un bel mare blu, le spiagge di sole.
3: Dai, vieni anche tu.
4: Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

marcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Matteo e la sua fidanzata Maria volevano ascoltare Poesia di Saldavinci. 393 999 7794. Buongiorno, ah, ciao.
1: Buongiorno Valeria da Milano.
0: Ma ciao, ma
1: grande,
0: un bacione, ciao Valeria. Intanto sentiamo.
1: Bene, io devo ascoltare la testa gira di Sergio Palma.
0: Volentieri.
1: E dedicarla tutta a te. Che sei ancora, mi sembra, Luano.
0: Sono ancora in Liguria, esatto.
1: Ancora, penso di sì.
0: Sono ancora in Liguria.
1: Ciao, un bacione. Ciao, ciao, Valeria.
0: Un bacione alla nostra amica Valeria che ci segue da Milano. 3939 997794. Questa è Radio Jukebox.

0: Re de Palma, Nite de Mischilla, con la testa gira. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, Vadi.
0: Buongiorno.
1: Ciao, sono Andreina.
0: Ciao, Andreina.
1: Mi faresti sentire Mango con Amore per te?
0: Volentieri.
1: Grazie.
0: Un bacione.
1: È una buona continuazione, un bacione. Ciao.
0: Grazie. 393-999-7794 sul canale 254 in tutta Italia. Voi avete la possibilità di stare in nostra compagnia. Ve lo ricordo, c'è Radio Jukebox TV e poi le tante televisioni collegate con noi. Posso salutare gli amici della Sicilia sul canale 97? Buongiorno a tutti voi.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
0: CNR, giornale radio.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Conflitto russo-ucraino continuano, i raid incrociati, attacchi di Kiev su una raffineria di petrolio nell'oblast di Nizhny Novgorod, pioggia di droni russi sull'Ucraina, più di 160, quasi tutti neutralizzati, riferisce l'aeronautica di Kiev. E un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione russa di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Sul fronte opposto una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco su Cherniv stamattina. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ha smentito l'incontro tra Putin e il direttore della CIA Ratcliffe ieri in visita lampo a Mosca, e l'agenzia TASS rilancia un nuovo e ampio scambio di prigionieri di guerra. Medio Oriente, il segretario degli Stati Uniti Marco Rubio avverte gli alleati esteri che per il momento non ci saranno nuovi attacchi contro l'Iran, almeno fino alle elezioni di midterm. L'intenzione di Washington è quella di evitare azioni militari e aumentare la pressione economica su Teheran. Netanyahu torna intanto ad alzare la voce: non è possibile fare alcun accordo diplomatico con quei selvaggi iraniani. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. I carabinieri hanno fermato 67 persone, tra cui un minore, che hanno detto di essere stati lasciati sull'isola da un'imbarcazione partita dalla Libia. Intanto la Guardia Costiera prosegue le ricerche in mare di 3 cadaveri avvistati ieri da una ONG al largo delle coste tunisine. Alle porte una nuova ondata di caldo. Oggi bollino rosso per le temperature a Palermo. Bari e Campobasso si aggiungeranno domani, quando saranno 9 le città bollino arancione. Previsti picchi di 42 gradi nella provincia di Foggia, oltre i 40 anche in Calabria, Sicilia e Sardegna. Europei femminili di pallavolo, già qualificata agli ottavi di finale, forte di 4 successi su 4 senza aver perso ancora un set, l'Italia torna in campo per l'ultimo incontro della prima fase. Alle 16 la sfida con la Francia, in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: notte con Super Cafone, mamma mia, ne sono passati anni da questa canzone. Allora, buongiorno Vladi, oggi ti richiedo una canzone che ha segnato l'estate del 1996. Da un buon vintage, Piotta con Super Cafone, un abbraccio da Klaus, Carmen e Mia, che intanto vi consigliano un film che loro hanno visto. Dove l'hanno visto questo film? Lo consiglio a te e a tutta la famiglia di Jukebox, il film Un Oggi alla Volta. Dove l'hanno visto? Così almeno cerchiamo un attimo di capire. Per questo un salutone, ciao. 393 999 7794, ancora le vostre voci, sentiamo chi è con noi.
1: Buongiorno, ma ciao Vladi, sono sempre Massimo da Torino, dal Friuli.
0: Ciao Massimo,
1: come va? Tutto bene questa mattina?
0: Bene,
1: lo spero tanto, anche se sei svegliato presto, sei bello che ti impanta, almeno così sembra. Oggi per favore mi fai ascoltare la canzone di Carmen Consoli,
0: sì?
1: Con L'ultimo bacio.
0: Volentieri.
1: Ok, in primis, come sembra di dico a te, miei amici Vittorio,
0: dove
1: Claudio
0: sono?
1: E tutti che sono,
0: dove
1: che
0: sono?
1: Mi ascoltano. E niente, dai, ci sentiamo domani. Buon pomeriggio a tutti, ciao ciao.
0: Grazie, ciao. 393 999 7794. Dove siete? Cosa fate? E con chi siete?

0: Carmen Consoli con l'ultimo bacio su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno.
1: Bene,
0: bene.
1: Come si sta lì a Loano?
0: Fa caldissimo.
1: Io sono qui in negozio a Torino.
0: Oggi
1: tutto
0: fa caldo.
1: Tranquillo, tanta gente ancora in ferie.
0: Sì,
1: si sta freschi, dai, non fa
0: Torneremo.
1: Più tanto caldo. No, ma hanno detto che arriverà di nuovo il caldo africano.
0: Qui è tornato.
1: E noi siamo qui ad aspettarlo.
0: Qui si fa sentire.
1: Dai, speriamo di vederci in questo weekend. Ti abbraccio forte e se mi fai ascoltare la canzone di Angelina Mango e Mengoni.
0: Bambinissimo.
1: Un abbraccio, Vladino. Ciao da Francesca.
0: Ciao Francesca e grazie. Salutiamo anche la nostra amica Giulia da Rossano che voleva ascoltare anche lei Canto d'amore.

0: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Questo era Canto d'amore. Salutiamo anche Giulia. Ciao Francesca e Giulia da Rossano. Ciao.
1: Ciao Vladi.
2: Ciao.
0: Ciao Vladi.
2: Ciao Vladi.
0: Ciao amore.
1: Mi metti la canzone.
2: Mi metti la canzone.
0: Quale?
2: Lasciami stare se non vuoi.
0: Amore, Ale.
1: Ciao, grazie Vladi.
0: L'abbiamo già messa, è già andata in onda, piccola. Un bacione grande, grande a te anche al tuo papà. 3939 997794.

0: Serena Brancale con Levante e Delia, questo era il mio paese su Jukebox. 393-999-7794, restate con noi, tra pochissimo torniamo insieme ancora per soddisfare la vostra voglia di musica.
1: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: settembre con due settimane su Radio Jukebox. 393 999 7794 è sul numero a disposizione, ci siete voi protagonisti. Ciao, sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno Vladi,
0: buongiorno.
1: Buon mercoledì.
0: Buongiorno
1: tutti i radioascoltatori. Niente che Vladi qua a Palermo ci sopravvive,
0: fa caldo.
1: Era domenica fino ad oggi e proviamo fino a sabato.
0: Sì? Che succede?
1: Vogliamo i 40 gradi, aria non ce n'è, caldo, afoso.
0: No.
1: Niente, si sopravvive, ma noi siamo forti e sopravviviamo.
0: Vabbè, insomma.
1: Ciao Vladi, mi fa ascoltare questa bellissima canzone. Un bacio a tutti. Ciao Vladi da Francuzzo, da Palermo.
0: Arriva Filippo, ciao Francuzzo da Palermo, buona mattinata e buona giornata.

393 997 7 94. Salutiamo Francuzzo da Palermo e il suo furgoncino che sta ballando con la musica di Radio Jukebox.

0: 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione tra pochissimo per la nostra amica da Catania Lori. Ciao, buongiorno ai ragazzi di Radio Jukebox, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Gentilmente mi faresti ascoltare Claudio Baglioni con Notte di Note, Note di Notte, l'ascolteremo tra pochissimo dalla Vita. E adesso questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: era Tu cosa fai questa sera con la voce di Noemi su Radio Jukebox. Prima il fantastico Claudio Baglioni per Lori che ci segue da Catania, un bacione enorme. 393 999 7794, fatemi sentire le vostre
1: ciao,
0: voci.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Io mi chiamo Ivan.
0: Ciao Ivan. Dimmi.
1: Vorrei.
0: Cosa?
1: Vorrei A testa gira.
0: L'abbiamo già messo io.
1: Fred Palma e Mischilla e Anitta.
0: E Anitta, ciao. Amore. Dolcissimo, ciao Ivan. Sei dolcissimo, l'unica cosa che è già andato in onda. Vai, sentiamo, Vali, ciao.
2: La calabrese, l'ospitalità ce l'abbiamo sempre per tutti.
0: Allora è pronta la camera.
2: Se vuoi scendere, lo sai. Si trova.
0: Va bene, va benissimo. Insomma, la camera è pronta. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox. Ci sono le vostre canzoni preferite, ci sono i vostri messaggi.

0: abbraccio enorme, un salutone. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Siete con Vladi su Jukebox, restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme.
1: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante.

0: Riccardo Cocciante con Se stiamo insieme su Radio Jukebox. Aspettate, devo andare alla ricerca del messaggio. Se non ricordo male, fatemi vedere un attimino la richiesta per la moglie Giovanna Rocco, che ci segue da Pistoia. Ciao Rocco. 393 999 7794. Ciao, buongiorno.
1: Ciao Prato, come stai? Stai bene?
0: Bene.
1: Anche io sento una canzone a mia moglie che l'amo così tanto, così bene.
0: Sì?
1: La canzone 8 BLI.
0: Va benissimo.
1: Tra già a me ci metti Baby Baby.

0: Nuovo su Radio Jukebox 393 999 7794. Vai, sentiamo voi, ciao.
1: Buongiorno Fradino.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te e tutto lo staff.
0: Grazie.
1: Oggi sono Rosa da Luz.
0: Ciao Rosa.
1: Oggi vorrei richiedere il brano di Come Cose Cuoricini.
0: Volentieri.
1: Un bacione, ciao ciao.
0: Un bacione a te.

Icona Cose, questa era Cuoricini, Cuoricini. Ciao Rosa. 393 999 7794, restate con noi, torniamo tra pochissimo, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 13 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.

Gaia con Bossa Nostra, mi piace questa, poi ha accompagnato veramente tutta quanta l'estate. 393 999 7794, questo è l'orario e non posso nemmeno guardare l'orologio anche oggi. Ieri, oggi, stessa cosa, vabbè, niente orologio. 393 999 7794, voi mettetemi al corrente che cosa state facendo, con chi siete e anche dove siete, certo.

Francesco Gabbani. Questa era Summer Funk su Radio Jukebox. 393 999 7794. Lorenza, un bacione, grazie, perché ha detto: io sono con te in auto sulla Torino Milano, direzione Milano. Grazie Lorenza, vedete, mi raccomando, vai piano. No vabbè, se sono in macchina con te vai piano, ecco, non ti io non sopporto coloro che sono in autostrada in tangenziale e ti stanno veramente attaccati al posso dire culo? Non posso dirlo? Vabbè, lì di pochissimo, le distanze di sicurezza sono fondamentali, mi raccomando.

0: Moving to the Sun su Radio Jukebox, 393 999 7794. C'è Lori che se la ride. No, ma è vero, distanza, la distanza di sicurezza è fondamentale se state viaggiando ovunque, autostrada, tangenziale, strada statale, insomma, sempre, anche nel proprio quartiere, la distanza di sicurezza. A me quelli che veramente pochissimi centimetri da te, ma
1: ciao Vladi, ciao, sono Meo,
0: ciao Meo,
1: gatto autista.
0: Come gatto autista, ti prego,
1: se non
0: Meo,
1: l'hai messa,
0: ti prego,
1: mi metti, dimmi, per gentilezza, digi digi, così vanno un po' sul pullman,
0: va bene.
1: Poi quando riesco trovo un cappello invernale con le orecchie da gatto,
0: ma no, no, no,
1: e vediamo,
0: no,
1: chi mi vede e mi può segnalare sulla tua radio, ho visto il gatto autista.
0: No, ti prego, no, ti prego, non farlo. Il gatto autista, non farlo.

0: Vabbè, salutiamo il gatto Meo, ecco, io lo sto già immaginando in giro per la città con un cappello, vabbè, state con noi, tra pochissimo si ritorna insieme, questa è Radio Jukebox, voi siete protagonisti insieme a noi.
1: Spendere meno non è mai stato così semplice, clicca ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Peppino di Capri, ragazzi, in questa versione live anche. No. C'era anche questa versione live di Peppino di Capri. Me l'hanno sbagliata, ragazzi. Però la richiesta, il nostro amico del Camperando, giusto? Andrea del Camperando di Giaveno. Se possibile vorrei ascoltare Champagne di Peppino di Capri. Grazie, buona giornata. Alla prossima, scritto nel messaggio. Ci sono veramente una marea di vostri messaggi. Grazie a tutti quanti voi per stare in nostra compagnia.
1: Buongiorno a tutti, sono Angela da Palermo. Avrei Ciao. Piacere di ascoltare il Ragazzo Fortunato di Jovanotti. Grazie mille.
0: Ciao Angela, l'abbiamo già messo, è già andato in onda. 393 999 7794. Potresti mettere Notti in Bianco di Blanco? Grazie, questo è il messaggio che arriva da parte di Franco.

Blanco con Notte in Bianco. Ciao Franco. 393 999 7794. Vladi, potresti mettere Thriller di Michael Jackson, per favore? Ciao da Giorgia, da Torino. Ciao Giorgia. Questa è Radio Jukebox e noi soddisfiamo la vostra voglia di musica, e ditelo a tutti e scaricate la nostra app ADN Play. Ci guardate e ascoltate sempre.

Michael Jackson con Thriller su Radio Jukebox, richiesta da Giorgia da Torino. 393 999 7794, restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Dua Lipa con Dance the Night su Radio Jukebox. Ringrazio Leonardo per due cose: una per la richiesta, due per avermi messo al corrente della notizia che non avevo ancora visto, ecco, non avevo ancora letto. Stefano De Martino punta in alto per Sanremo 2027 la pop star Dua Lipa come possibile co-conduttrice. Niente male però, grazie Leonardo, insomma. Niente male, un po' torniamo un po' indietro, ecco. Allora, se uno ripensa ai festival insomma condotti dal grande Pippo Baudo, e ne so, c'era Madonna che arrivava, c'era Brigitte Nielsen, giusto? E poi, se non erro, c'è stato anche Sylvester Stallone, se non erro, forse non ero ancora nato, non lo so, devo chiedere.
1: Good morning,
0: agli attempati.
1: Ciao,
0: a lui.
1: Come stai?
0: Bene, sai per caso se...
1: Sono contento,
0: fa caldo.
1: E senti, cortesemente, oggi potresti farci ascoltare di Gigi Doug.
0: Cosa? Va bene.
1: Ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono. Ed essendo bravi, continuiamo a farlo.
0: Gianmarco.
1: Ciao da Gianmarco.
0: Allora, caro Gianmarco, tu che sei un po', insomma, retro, ecco, un po' vintage, che tu sappia, ecco, il Festival di Sanremo, ma quelli di tanti anni fa, gli ospiti internazionali. Mi dicono anche Duran Duran, è vero. Wall Boys, vero. Ragione. Guarda poi i miei suggeritori, insomma, ne sanno, eh?

0: Gigi D'Agostino, questa era Fly su Radio Jukebox. 3939997794.
1: No, Festival di Sanremo non è mai stato Silvestre Stallone.
0: Vedi, lui c'era, ecco, se li hai fatti tutti. Ciao Vladi, secondo me tutti li ricordi benissimo quei festival un po' retro. No, vabbè, Danilo, che significa? Forse perché faccio radio per quello. Vladi, forse, ecco, tu pensavi a Silvestre Stallone perché nel febbraio del 2011 se n'era parlato sul festival condotto da Gianni Morandi. Questo è il messaggio arrivato da parte di Tiziana, grazie. Ti sei informata da qualche parte, vero? No, dico, ti sei informata da qualche parte, perché 2011 c'ero, Danilo c'ero.

393 999 7794. Tornano in mente i ricordi e gli ospiti internazionali di Sanremo. Tra poco arriverà anche il messaggio di Lori da Catania. Restate con noi.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Renato Zero con Più Su su Radio Jukebox, Sebastiano da Viareggio, che abbiamo visto al corrente che farà il compleanno tra qualche giorno, ma sta già ricevendo diversi regali, bellissimo. Ciao Sebastiano, 52 se non ricordo male. Allora Celori che ci segue da Catania, Vladino, anche Queen, dove Freddy si ribellò al playback, ecco, durante la serata non mosse la bocca e fece vedere a tutti che non stava cantando dal vivo. Ma tu immagina se Freddie Mercury una cosa del genere se la faceva passare, insomma, un grande sempre. Questo è il messaggio arriva da parte di Lori. Ecco, c'era Danilo Danilo c'era quando Freddie Mercury ha partecipato al Festival di Sanremo. Ecco, io mi ricordo invece quella che insomma, c'è Carmela.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

era Cioffi con Carmela. Allora, stavo dicendo, ecco, poi mi hanno detto: Carmela è partita, stai zitto, proprio così, no, cioè, io ho dei collaboratori che sono veramente cattivi nei miei confronti, vabbè. Allora, grande Cioffi, prima stavo dicendo che adesso non ricordo però il nome della cantante, ma era un gruppo che a Sanremo, mentre cantava, a un certo punto a lei è caduta la spallina, era bionda, l'ho vista in qualche tecchete, se non ricordo male, insomma, in qualche tecchete, perché insomma ero piccino, cose che scrive Danilo. Io avevo 3 anni quando è morto Freddie Mercury, secondo me tu c'eri già. No, io sono dell'80, sono di chi, in che anno sono nato? No, 89, insomma, c'ero, certo che c'ero con Freddie, insomma, ci mancherebbe, ero un bambino però c'ero. Qual era quella cantante lì biondina di un gruppo?

Lisa, canzone estiva su Radio Jukebox 393 999 7794. Ci sono i simpaticoni, le simpaticone. Vladino, certo, essendo dell'89 puoi sapere solo per raccontato o visto da qualche parte, figurati per me che sono del 95.

0: e poi ride alle lacrime agli occhi. Vabbè, state con noi.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre. Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

0: Erano i Velvet con Boy Band su Radio Jukebox. 393 999 7794. C'è la nostra amica Andrina che si ricorda quell'episodio della spallina che cadde ad una componente di un gruppo, però sia io che Andrea non ce lo ricordiamo. Insomma, sì, io ricordo quell'episodio, ma non ricordo chi si è visto il seno. Ciao Vladi. Vladi, era il 1987, lei bellissima più che mai e faceva parte degli Eight Wonder. Ce li fai ascoltare per favore? Questo è il messaggio, arriva da parte di Patti. Grazie Patti, e me lo dici così, insomma, senza, insomma, così proprio me l'hai buttata così. 1980, ecco perché io non me la ricordo, dovevo ancora nascere.
1: Ciao Vladi, buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: Saluto a te e a tutta Jukebox in ascolto, sono Francesco da Rivalta.
0: Ciao Francesco.
1: Oggi Vladi mi piacerebbe ascoltare il brano dei Nirvana,
0: sì,
1: con As You Are. Ti ringrazio e ti auguro una buona diretta, una buona giornata.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Mi cercate notizie sugli Eight Wonder per favore, su quel periodo? Grazie a tutti i miei ragazzi, mi cazziano all'orecchio così almeno, dai.

0: Salutiamo Francesco, erano i Nirvana su Radio Jukebox. E intanto grazie mille, mi hanno trovato tutto, mi hanno trovato anche il video, insomma, dell'incidente, questa spallina che cadde a lei, pezzi Kensit, durante il Festival di Sanremo del 1987. Lei aveva solo 19 anni e si trovava sul palco dell'Ariston come ospite insieme al suo gruppo gli Eight Wonder. È bellissima anche la presentazione, non posso sentire un attimo da Rai Play per favore, perché c'è
1: molto bene con gli Art. Che abbiamo adesso sulla bilancia, su questo,
0: senti grande Pippo,
2: deliziosa teenager del pop rock inglese, sì, con un brano che stavo dicendo che non si può dimenticare, perché si chiama Will You Remember, che vuol dire ti ricorderai. Lei si chiama Patsy Kensit, il suo gruppo si chiamano gli Eighth Wonder, l'ottava meraviglia.
0: Mamma mia, bellissima, grazie. Io devo ringraziare Patty, grazie Patty, che è stata fantastica, perché lei c'era nel 1987, si ricorda il tutto. Noi ascoltiamo gli Eight Wonder.

0: mamma quanto è bella, pensi Kensit, questa era Will You Remember, gli Eight Wonder 1987, grazie Patti, un bacione enorme, vedi che è andata alla ricerca nella sua memoria storica, guarda.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, dimmi.
1: Google mi dice Sabrina Salerno, a me non risulta,
0: no,
1: perché Sabrina Salerno, beh,
0: gnocca,
1: io penso che ce la ricordiamo,
0: io me la
1: tutti
0: ricordo,
1: o quasi,
0: sì, sì.
1: Nuotava,
0: certo,
1: con costume da bagno e sceso,
0: sì, sì, è sceso,
1: è sceso
0: boys,
1: una parte,
0: boys, boys,
1: ciao, un bacione.
0: Era scesa una parte, era scesa una parte, quel video noi ce l'abbiamo, insomma, era scesa, boys, boys, boys, giusto? Ero piccino, piccino, eh.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Madame con il bene nel male su Radio Jukebox 393 999 7794. Alessandra, ciao, sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi su Jukebox.
1: Ciao Vlani, siamo Federica, Emma ed Edoardo da Torino.
0: Ciao.
1: Stiamo andando dai nonni.
0: Bene,
1: dai nonni. Non sapendo cosa ascoltare,
0: dimmi.
1: Ci metti tu una canzone a tuo piacere, per
0: io
1: favore.
0: Senza.
1: Saluta i miei dolci bimbi che ci stanno che ti stanno ascoltando. Ciao Vladi, un bacione.
0: Arriva Saif con Parlar d'amore insieme a Brescia.

Smith insieme a Bresh. Questa era Parlare d'amore su Radio Jukebox, è bellissima. 393 999 7794, ci sono le vostre canzoni preferite. Anotri in arrivo con noi con Talk to You.

0: più quanto mi piace questa canzone, mette carica.
1: Danilo, buongiorno.
2: Sì.
1: Da...
2: Buongiorno. Marina di Altidona.
3: Si sveglia adesso.
2: Buon pomeriggio.
0: No, perdonami. Allora, Ale, ti sei svegliato, il tuo buongiorno alle 14:31, insomma, come quello delle 10 del mattino quando inizia, è uguale.
1: Danilo, buongiorno.
0: È uguale, si è svegliato, è in vacanza dove? Dove si trova? Dove?
2: Marina di Altidona, anzi, buon pomeriggio.
0: Marina, dove
2: Marina si... di Altidona.
0: Marina anzi. Di Altidona. Ragazzi, dove si trova? No, perdona, io in geografia non ero messo bene.

0: Angelina Jolie con insomma la voce di Bresh, da richiesta dalla nostra amica Martina che ci segue da Catanzaro.
1: Si trova nelle Marche, va visto? Meglio così, Vladino.
0: Va meglio, grazie. Così almeno.
1: E se vuoi ti posso fare anche l'accento.
0: Fai l'accento, sentiamo.
1: Ti parlano in questo modo, quindi buona diretta a tutti e noi si torna al mare.
0: Siete fantastici, che bella la nostra Italia, che belli che siete voi. Treno, vabbè, lui un pochettino meno. 3939 99977 94.

0: con La città degli angeli su Radio Jukebox. 393 999 7794. Io, mio nipote Matteo, che l'ha cantata tutta, tutta la conosceva a memoria. Sentiamo voi. Ciao
1: ciao Vladi, come
0: ciao.
1: Va?
0: Bene, tutto a posto.
1: Bene. Quest'oggi sì. Vorrei ascoltare la canzone.
0: Cosa?
1: Di Amy Winehouse. Black to Black.
0: Volentieri.
1: Un caro saluto a te e una buona giornata a tutti quanti.

0: con Back to Black su Radio Jukebox. 393 999 7794, numero a disposizione, la nostra app, scaricatela, DN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre. Ciao, sentiamo
1: Vladino. Buongiorno, buongiornissimo, buongiorno. Come
0: ciao.
1: Stai?
0: Bene, bene, bene, tutto a posto.
1: Sei quasi a fine diretta, quindi ancora meglio, dai.
0: Manca
1: ne
0: poco.
1: Sono certo. Ma volevo chiederti, è possibile ascoltare Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper?
0: Volentieri.
1: Oppure che sia benedetta?
0: E lei l'abbiamo messa.
1: Un abbraccio e buon pomeriggio.
0: Fiorella Mannoia è andata in onda, mentre Lady Gaga e Bradley Cooper li ascoltiamo subito. Questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.

Ira Shalov con Lady Gaga e Bradley Cooper su Radio Jukebox. 393 999 7794.

prestissimo torniamo. Questa è Radio Jukebox, 393 999 7794. Preparatevi anche per i saluti finali. Voglio sentire il vostro ciao Vladi, a domani.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
4: Correte, sono gli ultimi giorni. Totac.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Questa era sotto su Radio Jukebox. 393 999 7794. C'è Laura che scrive: Vladi, da lunedì inizia al mattino con cosa succede? Sì, lunedì mattina. No, vabbè, a me spiace la trasmissione, però la cosa mi fa soffrire la sveglia alle 5:15. Da lunedì mattina, insomma, la mia sveglia tornerà a suonare alle 5:15 tutte le mattine. Ecco, per poi, insomma, vivere la diretta di cosa succede su Prima Antenna Televisione.

sentito la sera di agosto, richiesta da Laura, era Lazzaro su Jukebox. Guarda un po' la nostra amica Laura che scrive: sarà dura anche per me, vi sono ricordato le 5:15 la mia mattinata da lunedì, insomma ricomincia tutto, ma tu mi fai ricominciare ad abituarmi alla scuola, a risvegliare mia figlia, si ricomincia fra poco con il dai svegliati, la colazione, la merenda, vedi le mamme come sono, mamma mia, vabbè, e insomma, e ci sono di mezzo anch'io in questo caso, giusto? No, da sveglia del mattino sia televisiva che radiofonica, e ci sono, siamo giunti al termine, arriva Mac.

0: la Beautiful Freaks su Radio Jukebox. Siamo giunti al termine, mamma mia, ragazzi, 5 ore, posso dire, dai, che sono volate, ecco, in vostra compagnia, la musica, i vostri tantissimi messaggi, adesso aspetto il vostro saluto, grazie. 393 99 99 7794, almeno il vostro ciao, no, così almeno mi salutate, per favore. E che volete, lasciarmi così solo triste e abbandonato?
1: Ciao Vladi, a domani. Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao Vladi, ciao. A domani.
0: Grazie.
2: Buon pomeriggio e un bacione. Ciao.
0: Grazie. Grazie mille anche a te. 393 99 99 7794. Ciao.
3: Ciao Vladina, ciao a tutta la family di Radio Jukebox. A domani, ciao, da Gianmarco.
0: No, vabbè, si è trovato per un attimo in difficoltà. Ecco, per il saluto, si è trovato per un attimino in difficoltà. Ci può stare, vai. Sentiamo voi. Ciao,
4: ciao Vladino.
0: Grazie. 393 99 99 7794. Ciao Vladi, un bacione a tutti quanti voi, siete la mia compagnia, bello lavorare in vostra compagnia. Questo è il messaggio che arriva da parte di Nadia. Grazie Nadia, un bacione, ciao.
5: Ciao Vladi, a domani da Carmelo da Novara.
0: Ciao Carmelo.
6: Domani, buon pomeriggio.
0: Grazie.
6: Ciao da Francesco da Rivalta.
0: Ciao Francesco. Vai.
7: Ciao Vladi da Marco Acquame, ogni presente, a domani.
0: Ciao.
8: A domani, Maria da Giovena e Stav Castagno, l'ascolto.
0: Ciao.
9: Ciao Vladi, buon pomeriggio. Marina, Paolo, nonna Tina da Rivalta.
0: No, ma lei stava facendo
9: un saluto Franci.
0: Il riposino. Lei l'abbiamo disturbata mentre faceva il riposino. Ci ritroviamo domani, un bacione enorme da Vladi. A domani su Jukebox. Ciao.
10: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
11: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Hai bisogno dell'auto giusta, al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza. Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4148.
1: E a volte i forsutti si accasciano, dimenticano ogni lezione. Lo sai cosa intendo se dico che a tutto c'è una soluzione. E tutte le luci si accendono, miliardi di pixel si infiammano, si muovono al ritmo di un battito, di un battito, di un battito. E sotto i miei piedi c'è un polso, e sulla mia testa c'è il cielo, e io vivo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica e governa la tecnica, e mi piace la plastica.

rotola e l'amore si fa. E l'amore si fa. Sono sempre i migliori che partono, ci lasciano senza istruzioni a riprogrammare i semafori in cerca di sante ragioni, e c'è sempre un gran sole a sorprenderci nell'indifferenza degli arbitri che stanno lì a leggere i monitor con le facce impassibili. E sotto ai miei piedi c'è un baratro e sulla mia testa c'ho gli angeli, e qui siamo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica, l'amicizia si genera, dove tutto è possibile.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8490.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: CNR, giornale radio.
3: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Una frana provocata dalle recenti inondazioni ha colpito il lato nepalese del Tibet. Finora si contano almeno 31 morti accertati, ma i dispersi sarebbero alcune centinaia, tra cui almeno 290 turisti stranieri. Verifiche in corso da parte della Farnesina per l'eventuale presenza di italiani nella zona. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati per il soccorso e l'assistenza da parte del governo nepalese. Anche la Repubblica Popolare Cinese si è mobilitata per i soccorsi. Convocato per le 18 di oggi, il Consiglio dei Ministri, chiamato a prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore per il contenimento dei prezzi dei carburanti. Intanto la Commissione

Europea ha precisato che spetta agli Stati membri decidere sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere. Tragedia stamane in Piemonte, dove un elicottero è precipitato nel Verbano Cusio Ossola. Due i morti, un uomo di 60 anni e una donna di 63. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco accorsi sul luogo della tragedia, il velivolo sarebbe precipitato dopo aver impattato contro dei cavi ed essersi incendiato. In Italia torna il grande caldo, almeno nelle regioni meridionali. Oggi bollino rosso a Palermo e Campobasso, tra domani e venerdì si potrebbero toccare i 42 gradi nella provincia di Foggia, 41 in Calabria, Sicilia e Sardegna, a Roma e Firenze temperature in aumento fino a 39 gradi. La FIGC ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027, lo annuncia una nota della Federcalcio, che aggiunge: questa scelta intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC, in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. È tutto, a più tardi.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 5058.
1: Negli occhi di un bambino, uno sguardo da gigante, nei sogni di una donna, la bellezza irriverente, un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente, l'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente, un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo, c'è una ragazza sola.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR. Giornale radio.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre sul campo si continua a combattere raid di droni su entrambi i fronti, continua anche il lavoro diplomatico sul conflitto russo-ucraino, giallo sulla missione del capo della CIA a Mosca. Nicola Compagnone.
3: Continua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Colpita sempre dal fuoco ucraino anche una raffineria di petrolio russa nell'oblast. Sul fronte opposto, una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco di droni russi contro Chernihiv. Questa mattina la notizia è stata diffusa su Telegram dal capo dell'amministrazione militare di Chernihiv. La Russia ha anche colpito, provocando gravi danni, la centrale termoelettrica di Kherson. Ed è giallo sulla visita lampo a Mosca ieri del direttore della CIA Radcliffe. Peskov, portavoce del Cremlino, smentisce le voci di un incontro con Putin. Lo stesso Peskov nelle scorse ore ha poi rispedito al mittente la proposta di pace di Zelensky, che prevede per il Donbass una zona economica franca gestita da paesi terzi. Intanto l'agenzia TASS rilancia un nuovo e ampio scambio di prigionieri di guerra. Le liste sono in fase di accordo, ha affermato l'Antratova, commissaria russa per i diritti umani.
2: Non si ferma la crescita del costo dei carburanti. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio per la benzina in modalità self lungo la rete stradale è 2,017 euro al litro, 2,137 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,092 per la benzina, 2,208 per il gasolio. Oggi alle 18 è in programma il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Allo studio dell'esecutivo ci sarebbero anche misure mirate per redditi bassi e in favore delle categorie professionali più penalizzate dagli aumenti. Europei femminili di volley, l'Italia di Velasco affronta nel pomeriggio la Francia nell'ultimo incontro della prima fase. Azzurre prima punteggio piano con 4 vittorie su altrettante gare senza mai perdere un set. Lorenzo Villanetti.
4: Un inizio migliore non poteva esserci per l'Italia femminile di volley. 4 successi su 4, tutti per 3-0. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, una dopo l'altra, le avversarie delle azzurre si sono dovute arrendere ai colpi di Gonu, Antropova e Nervini. Oggi alle 16 l'ultimo appuntamento della fase a gironi è contro la Francia, seconda e a 3 punti dall'Italia, ma con una partita in meno. Parola a Velasco.
5: E sulla Francia giochiamo al primo posto, che è una squadra più forte di quelle che abbiamo affrontato. Anche loro hanno vinto sempre 3-0, quindi domani ci giochiamo al primo posto del girone.
4: Sul cammino azzurro si è espressa anche Ilaria Spirito, libero ieri in campo.
6: Credo che siamo ancora nella fase iniziale di questo europeo, che è lunghissimo, le partite sono ancora tantissime e c'è da giocarci il primato del girone domani, quindi prima di dire qualcosa aspettiamo la partita di domani.
4: Dal 30 agosto la fase a eliminazione diretta, con gli ottavi tra Cechia e Turchia, poi i quarti il 2 e 3 settembre, semifinali e finali a Istanbul il 5 e il 6 settembre.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Vinito Tac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
2: Correte, sono gli ultimi giorni. Totac.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. CNR, giornale radio.
2: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Una frana provocata dalle recenti inondazioni ha colpito il lato nepalese del Tibet. Finora si contano almeno 31 morti accertati, ma i dispersi sarebbero alcune centinaia, tra cui almeno 290 turisti stranieri. Verifiche in corso da parte della Farnesina per l'eventuale presenza di italiani nella zona. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati per il soccorso e l'assistenza da parte del governo nepalese. Anche la Repubblica Popolare Cinese si è mobilitata per i soccorsi. Convocato per le 18 di oggi, il Consiglio dei Ministri, chiamato a prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore per il contenimento dei prezzi dei carburanti. Intanto la Commissione europea ha precisato che spetta agli Stati membri decidere sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere. Tragedia stamani in Piemonte, dove un elicottero è precipitato nel Verbano Cusio Ossola. Due i morti, un uomo di 60 anni e una donna di 63. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco accorsi sul luogo della tragedia, il velivolo sarebbe precipitato dopo aver impattato contro dei cavi ed essersi incendiato. In Italia torna il grande caldo, almeno nelle regioni meridionali. Oggi bollino rosso a Palermo e Campobasso, tra domani e venerdì si potrebbero toccare i 42 gradi nella provincia di Foggia, 41 in Calabria, Sicilia e Sardegna, a Roma e Firenze temperature in aumento fino a 39 gradi. La FIGC ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Lo annuncia una nota della Federcalcio, che aggiunge: questa scelta intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC, in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. È tutto, a più tardi.
3: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Quanti italiani si sono lavati con il 20%?

0: 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Per la tua pubblicità su questa emittente
1: 800 940 974.
0: Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Regime di alta pressione sull'Italia con temperature di nuovo in aumento. Nel corso del pomeriggio cieli pressoché sereni al centro-sud, nubi sparse al nord con qualche breve acquazzone sui rilievi di confine. In serata e nella prossima notte situazione quasi del tutto stazionaria con bel tempo praticamente su tutti i settori. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: all'8 al 6 settembre Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 6 8 8.
1: Io non lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa ci

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50 euro.
0: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. A pochi giorni dalla fine resta il Galatasaray, l'unico club davvero interessato a Rafa Leão. Il portoghese ha già un accordo con i turchi, che però non hanno intenzione di toccare quota 50 milioni, che è la richiesta del Milan. Andrea Pinamonti è pronto a partire per Roma. L'attaccante arriverà in serata nella capitale, dove diverrà un nuovo giocatore della Lazio. Sebastiano Esposito va verso il prestito al Sassuolo. Moise Kean è in rotta con la Fiorentina. Il calciatore vorrebbe passare al Como, che gli offrirebbe un contratto di 5 milioni di euro. Per Alvaro Morata arrivano invece offerte dalla Spagna. Aslani, centrocampista dell'Inter, è vicinissimo al trasferimento all'Al Jazeera, mentre il Napoli è in trattativa col Monza per il passaggio di Ngong ai Brianzoli. Anche Pasquale Mazzocchi potrebbe lasciare la squadra di Allegri. Per il terzino c'è l'interesse di Lecce e Sassuolo, in cerca di rinforzi in difesa. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 2 4 1.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 0 1 0.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: CNR, giornale radio.
5: Sale 17 il bilancio dei morti per l'alluvione nel distretto di Rasuwa, che si trova sul lato nepalese del Tibet. In moto la macchina dei soccorsi, si contano centinaia di dispersi. Il Nepal Tourism Board ha identificato 291 viaggiatori stranieri come irreperibili dopo il disastro. Il Cremlino ha confermato la visita di ieri a Mosca del direttore della CIA, John Ratcliffe, per contatti tra agenzie di sicurezza. Lo ha detto il portavoce Peskov, che ha anche smentito la notizia di colloqui tra Ratcliffe e il presidente russo Putin. Intanto la centrale termoelettrica di Kherson in Ucraina ha subito danni ingenti a seguito di un attacco russo. La FIGC ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA, in programma a marzo 2027. Lo annuncia una nota della Federcalcio, che parla di piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse da Infantino in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Ed è tutto, a più tardi.
6: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
4: Correte, sono gli ultimi giorni. Totac.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un Euro Club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
0: CNR, giornale radio.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Destinato ad aggravarsi il bilancio della catastrofica esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. 95 morti, oltre 400 dispersi, di cui almeno 290 turisti stranieri, di cui sono state perse le tracce. Tra loro, secondo una prima stima, risultano esserci 133 indiani, 47 americani e 33 britannici. Una novantina gli italiani che si sono registrati nella regione tra Nepal e Tibet, fa sapere la Farnesina, che intanto ha messo in salvo due cittadini italiani nella zona del disastro. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India, pronti ad aiutare, fa sapere anche l'Unione Europea. E si indaga sulle cause del disastro idrogeologico. Le prime analisi satellitari indicano che la devastante onda di piena che ha investito il distretto nepalese di Rasuwa potrebbe essere stata innescata dal collasso di una massa glaciale ad alta quota. Secondo gli esperti della locale università, la valanga di ghiaccio avrebbe investito e ustruito il fiume Lende, provocando un accumulo improvviso d'acqua e la successiva rottura dello sbarramento naturale. Sono due i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania morti a causa della malaria contratta lavorando presso lo scalo, lo ha confermato la società che gestisce l'hub tedesco. Le infezioni letali sarebbero state causate da zanzare provenienti da una zona endemica per la malaria e arrivate in

0: Germania in aereo. Altri 5 dipendenti sarebbero stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Le autorità sanitarie tedesche hanno innalzato i protocolli sanitari. Sorridenti e con figli, i duchi di Sussex, Harry e Meghan, protagonisti di una clamorosa rottura con la casa britannica, sono tornati in Inghilterra dopo 6 anni in California. La famiglia è atterrata a Birmingham con un volo privato. La scorsa settimana era trapelata la decisione di trasferirsi in Gran Bretagna, dove i bambini potranno incontrare di frequente il nonno Re Carlo III. Bandiere a mezz'asta sulla Casa Bianca, fan in lacrime a Nashville e in pellegrinaggio a Hollywood. L'America piange, la regina della musica country, Dolly Parton, morta a 80 anni. Nata in una famiglia povera del Tennessee, ha regalato in oltre 50 anni di carriera più di 3.000 canzoni, molte delle quali di grande successo, che gli hanno garantito 11 Grammy. Molto amate anche le sue incursioni nel cinema, le iniziative di filantropia e le partecipazioni agli show caratterizzate sempre da grande ironia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7, 4, 9, 8.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Su ulaula.it scopri quanto puoi risparmiare.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Hai la pelle chiara, ti si vede tutto. Copriti, fa freddo, ti do il mio giubbotto. Scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultima volta.

ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere punto.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Nelle prossime ore bel tempo praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani scenario abbastanza simile, con più nubi a carattere sparso al nord e su parte del centro. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, soprattutto su quello occidentale, con possibilità di locali rovesci. Buono e molto caldo altrove, inizia la quinta ondata di calore africano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo senti qua? Te la sento qua.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8147.
2: Oggi mi sono svegliato alle 10 del mattino, ero ancora un po' ubriaco, come chi si è divertito, con il dubbio esistenziale del chissà con chi ho dormito. Non ricordo più il suo nome, ma ricordo il suo sorriso.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha salito: se smettessi di fumare

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: piace.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 3 5 6

0: Milano lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac. Aperti tutto il mese di agosto.
2: Correte, sono gli ultimi giorni.
3: Totac. 011 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
4: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
7: Jukebox. Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
0: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo rappresentato.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 2 6 4

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Let's go.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
1: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
3: Correte, sono gli ultimi giorni. Totac.
4: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what. No matter what.

agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
4: Correte, sono gli ultimi giorni. Totac.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: capitano lo puoi richiedere con il codice 6, 9, 7, 4.
1: Dove va ancora mattina? L'alba è una scusa ridere.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana, presenta Jukebox Compilation. I

0: alle ore 22. Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata. Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due.

0: 8 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Attenzione!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
4: Correte, sono gli ultimi giorni. Totac.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 4 8 5

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 2 0 0

0: soldi.
1: 4, 3, 2, 1. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 7973.
1: Abbiamo finito le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: innamorato di te.
1: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: agosto al 6 settembre Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Attenzione!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
4: Correte, sono gli ultimi giorni. Totac.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3531.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 2224.
1: Mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 2, 0, 4.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 3 4 6.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1 in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:31.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Salida del vuelo con destino alla felicità.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 5, 6, 8, 9.
1: You so precious.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:59.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.